cerchio, dal dallo veloce dell'anno, saranno, sono i maino, a vino, a vanno a un sotto a se, a vanno a chi lo sotto, mi sotto a

Gargande, Mara, Uri Madonna, Adore, Uri Adore, Sicula, Uri Beomeri. Amone, Mara, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri Madonna, Adore, Uri